Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi.

d'ora e io ti manco ancora. Non esitare, chiamami, chiamami a qualsiasi ora, sarò sempre disponibile.

amo lottare sempre comunque, sai. Per questo motivo dobbiamo affrontare il vento, la pioggia, le onde del mare.